0: nero.
1: Che assi, cari poi, tu arrivi all'onibus.
0: Quando vai?
1: Me guai, pa' come crai?
0: C'è che vien che lo pronunci, ehi.
1: Se vien che sapevi inglese. Se vien che lo domini.
2: Io ti dico, for vai.